la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso, le mollai sul suo bel viso.

È la volta del programma in lingua italiana in questo giovedì 20 agosto 2026. La voce è quella di sempre del vostro amico Murad Dayari, insieme fino alle 16 nel quadro del programma in lingua italiana. Parleremo come al solito del più e del meno, parleremo di sport, parleremo di Gabriele Battistuta, un articolo che ho trovato per caso così, nel quale parla della sua carriera e della sua vita dopo lo sport. Se no, ricorderemo anche il programma della prima giornata del campionato di calcio tunisino, che inizia anche lui questo fine settimana. Se no, per il resto direi tanta, ma tantissima musica.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Eccoci di nuovo in studio, andiamo a parlare del dramma di Battistuta dopo il ritiro. Il bagno era a 3 metri, diceva, e non riuscivo ad alzarmi. In campo era una macchina da gol, uno dei centravanti più potenti della storia recente del calcio in Italia. Dopo aver smesso, Gabriel Battistuta arrivò invece a non riuscire più nemmeno a camminare normalmente. Per anni lo abbiamo visto correre, segnare, esultare, sparando idealmente verso il cielo con la sua celebre mitraglia. Poi Gabriel Omar Battistuta smise di giocare e il suo corpo gli presentò il conto, come si dice. Appena ho smesso con il calcio, da un giorno all'altro non ho potuto più camminare. Sono parole sue. Il dolore alle caviglie era diventato talmente forte da rendere complicati persino i gesti più semplici. E il racconto dell'argentino contiene un'immagine difficilissima da dimenticare, quando dichiara: mi sono urinato addosso mentre ero a letto, perché il bagno era a 3 metri di distanza e non ce la facevo ad alzarmi. Pensare a Battistuta incapace di percorrere 3 metri sembra quasi impossibile. Proprio lui, che aveva costruito la propria leggenda anche sulla potenza fisica, oltre che su un destro devastante. È il paradosso crudele dello sport professionistico. Vediamo gli atleti mentre il loro corpo compie cose straordinarie. Molto più raramente vediamo quello che quel corpo dovrà pagare quando tutto sarà finito. Battigol aveva smesso di segnare, ma la partita più difficile per lui era appena cominciata.

Eccoci di nuovo in studio per parlare sempre di sport, stavolta del campionato di calcio tunisino che riprende questo fine settimana, cioè sabato 22 e domenica 23 agosto 2026. Tutte le partite inizieranno alle 16:30 per cominciare nello stadio di Naifer Rabadou, Stade Tunisien, Club Sportif Saxien. Già un classico, un incontro shock, sempre alle 16:30, Hammam Sousse, neopromosso contro Monastir, ed è qui un derby, diremo. Poi Sakit Der, un altro promosso, neopromosso per questa stagione, accoglie a casa la JSO, la Jeunesse Sportive de l'Omran. E per concludere, Benguerden darà l'ospitalità al Club Sportif d'Amamlif, anche lui neopromosso. È la giornata delle squadre che hanno ritrovato la Serie A tunisina. Poi per la domenica 23 agosto 2026 si comincia con lo stadio di Rades, l'Esperance che accoglie l'Étoile, del classico del campionato di calcio tunisino. Poi il club Athletic Bizertin giocherà contro la squadra della Marsa, la partita avrà luogo a Bizerta. Poi Metlaoui darà l'ospitalità al club africain, campione in carica, allenato da Mer Kanzari, un ex dell'Esperance di Tunisi. Così va il calcio, ecco. Se non per concludere, ultima partita di questa prima giornata, l'Esperance di Zerzis che giocherà a casa contro l'Olimpico di Beja. Ricordo che è la prima giornata del campionato di calcio tunisino che riprende questo sabato 22 con 4 partite e domenica 23 agosto altre 4 partite, e da seguire da vicino ovviamente il classico Esperance Étoile Sportive du Sahel. Questo è il programma della prima giornata del campionato di calcio tunisino. Andiamo avanti con la musica.

Per concludere in questo giovedì 20 agosto 2026 siamo giunti alla fine del programma in lingua italiana interamente musicale, direi. Vi ringrazio per l'ascolto e per la disponibilità e poi vi do appuntamento normalmente il prossimo 3 settembre, perché saranno ferie per me. Ciao a tutti.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.